ciocosice, ciocosice, bucciolo. Io che ti ho un po' cittato, tonulo. L'embano min o caro di espresuta. Te ne mazir, trucia se tu tulipan. Dall'olom o modaro, o scioigo o viraco. Te ciocosice, ciocosice, bucciolo. L'embano min o caro di espresuta. Te ne mazir, trucia se tu tulipan. Dall'olom o modaro, o scioigo o viraco. Te ciocosice, ciocosice, bucciolo.